Tashinori apote koyo nyong do bumi. Tashinori wuto. Tashinori wuto jiwo kang suci. Tashinori orang mau disuruh. Tashinori